soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: storia. Mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Eco FM. Contează ce asculți.